0: Hey, this is your brother Speech from the rap group Arrested Development, Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Dice Oriva va olorum, Oriva va olofin, Oriva va olode. Omi tuto, ana tuto, tuto laroye, tuto ile, tuto motu.